tua wupo mi sira wupo mi adifuwa na suto wani mi di apiri apiri o wani mi di apiri apiri sira wani ya mame wupo.